Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone

0: E sono le 15 e 6 minuti sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Danilo Rea, Fiorella Mannoia, per cominciare il programma in lingua italiana di oggi, di questo giovedì. Scusate un attimo, ecco, ce la faccio. Giovedì 13 agosto 2026, Danilo Re, Fiorella Mannoia con la donna cannone, un titolo scelto apposta perché oggi si festeggia la festa nazionale della donna tunisina, celebrata dunque ogni anno il 13 agosto, una festa che commemora la promulgazione del codice dello statuto personale che è stato fatto dunque il 13 agosto del 1956, un testo storico che ha profondamente trasformato la società tunisina, un evento che RTSI sta festeggiando dalle 6 del mattino con diversi programmi dedicati alla donna. E il programma in lingua italiana farà come tutti quanti, festeggeremo oggi la donna pienamente con Noel Seidi, lato tecnico, Rim Trabelsi per la produzione digitale. E per parlare della donna ho scelto un'universitaria tunisina, insegna alla Facoltà di Lettere e Scienze Umane della Manuba, insegna letteratura, e per parlare della donna in un giorno come quello di oggi credo che non potevo scegliere meglio. È brava, intelligente, competente e generosa, e anche bella. Si tratta di Marim Zouib. Sono onoratissimo di averla qui con noi sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, e nel quadro del programma in lingua italiana, ma col telefono. Marim Zouib, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Murad, buon pomeriggio RTSI e buona festa a tutte le donne.
0: Allora, giorno particolare, cosa rappresenta questa festa, questa data per Marim Zouib, il 13 agosto?
1: Allora, il 13 agosto per me non è soltanto, cioè io ti porrei la stessa domanda Murad, se permetti, e poi risponderei. Che cosa facciamo noi ogni giorno di ciò che abbiamo ricevuto in eredità? Cioè, questi diritti che noi abbiamo conquistato, sì, che ci hanno permesso di vivere una vita migliore, non sono una pagina chiusa della storia, sono una porta che qualcuno ha aperto e che noi abbiamo il compito di tenere aperta.
0: Cioè, e di trasmettere più tardi.
1: Esattamente, io sento profondamente una responsabilità in questa festa della donna, come hai ben introdotto, in quanto donna, mamma, ma anche come insegnante, come professoressa, come docente. Come
0: mi mancavano gli aggettivi, Maria. ho esaurito tutti i superlativi, ecco, se no sarei ancora a dire che Marim Zouib è bravissima e così via.
1: No, ti ringrazio perché
0: è sincero quello che stavo dicendo, lo sai benissimo.
1: Lo so, lo so. Quindi dici come la festeggio? La festeggio proprio come un momento di grande responsabilità, perché il mio lavoro è diventato nel tempo una forma di testimonianza. Cioè, quando io aiuto una studentessa o incoraggio una giovane donna, che invito a credere nella propria intelligenza, nella propria voce, nella propria capacità di scegliere, per me è un piccolo atto di libertà. Cioè, questo come vedo io la festa delle donne. Cioè, non è soltanto un momento da festeggiare oggi, ma è su tutto l'anno, e poi anche essere donna, che non significa soltanto appartenere a una generazione che ha beneficiato di questi diritti conquistati, significa accettare anche la fatica quotidiana di affermarsi, di essere ascoltata, di essere riconosciuta, di continuare a camminare, anche se a volte questo cammino è un po' difficile.
0: Eh sì.
1: E come dice Elena Ferrante, perché per me è importante, sai, la mia, come si dice, la mia pecca o il mio difetto è sempre tornare alla letteratura, perché è da lì che parte tutto.
0: Eh sì.
1: Cioè, siamo tutte e tutti corpi vivi ingabbiati, prigionieri in qualche modo delle tradizioni, dei confini, delle aspettative. E quindi la libertà consiste proprio nel trovare la forza di aprire una dopo l'altra quella gabbia invisibile, a volte nella quotidianità sembra difficile, ma continuare a combattere. Così io la vedo la donna.
0: Sì. Allora, come considera Marim la situazione della donna in Tunisia e nel mondo? È
1: Oddio, mi sembra.
0: privilegiata o non lo è? Deve migliorare, deve correggere certe cose? Com'è la situazione?
1: Secondo me non è, non, cioè, la donna ha dei diritti, è privilegiata, però ha ancora molto cammino da fare, nel senso che la conquista non è avere solo dei diritti, la difficoltà sta proprio in quel momento, adesso storico, come vedi, ancora oggi siamo di fronte a critiche o comunque atteggiamenti. Non dico che vogliono sminuire la donna, ma che vogliono un po' bloccarla, un po' ostacolare il suo cammino che va verso il positivo in generale. Quindi la nostra voce, la nostra battaglia sta proprio nel perpetuare, nel lasciare questa forza, questa libertà che abbiamo, in quanto parlo in quanto donna tunisina, ovviamente, del mio contesto attuale, contemporaneo, anche degli anni della mia gioventù, gioventù. Nel senso che c'è, cioè, questa donna ha ancora da fare, non
0: Sì, ma
1: è.
0: alcuni pensano che è viziata, che ha tanti privilegi.
1: Non credo, non. Cioè, oddio, dei privilegi rispetto ad altri paesi, sì, che siamo,
0: No,
1: che
0: ma
1: viviamo.
0: di fronte agli uomini, per esempio, in Tunisia. C'è questa. Eh sì,
1: Una
0: è
1: domanda complicata, complessa.
0: complicatissima, sì, lo so.
1: Sì,
0: Ma
1: ma la stai ponendo.
0: l'ho fatto apposta, sai.
1: Cioè, oddio, siamo privilegiate? Non credo, siamo delle donne molto combattive, cioè facciamo tante cose, assumiamo tante responsabilità. Non credo che la donna tunisina abbia molti privilegi, cioè, anche se non ha dei diritti, certo, però il lavoro che è da fare è quello di consolidare questo rapporto con l'uomo, che deve essere un rapporto equo. Non solo nei diritti, ma nei fatti della vita di tutti i giorni. Cioè, è un lavoro da
0: Sì,
1: fare.
0: un lavorone direi. Alcuni,
1: Esatto.
0: allora, ci sarà dunque sempre qualcosa da fare, da migliorare, da correggere, direi.
1: Esatto, c'è sempre qualcosa da correggere, e forse il nostro contributo è proprio non arrenderci a questa fatica di ogni giorno, a trasformare questa fatica anche in un esempio, un gesto che possa aprire la strada a un'altra donna, o perché rimanere soltanto, non rimanere soltanto eredi di una conquista, parlare soltanto del passato, dei diritti che abbiamo avuto nel passato. Io, in quanto donna, Maryam Dweeb, parlo di me stessa,
0: Sì.
1: vorrei essere un anello della catena che porta la libertà da una generazione all'altra. E vorrei essere un giorno, diciamo, ricordata come un aiutante, no? Una persona che ha potuto portare avanti dei progetti per promuovere questa libertà e per permettere alle donne dell'avvenire, del futuro, di cui dedico a mia figlia Alia questa mia lotta quotidiana, che possa vivere serenamente con dei diritti e basta, cioè io la vedo così.
0: A proposito di figlia, concluderemo con una domanda. Si tratta di un messaggio alle donne, ma anche agli uomini in Tunisia e soprattutto alla famiglia, ai figli, alla figlia soprattutto. Prima però, Marim, tre o quattro citazioni. giorni e vorrei avere il tuo parere per ridere sopra, come si dice. Un anonimo ha detto: certo che Dio ha creato l'uomo prima della donna, si fa sempre una bozza prima del capolavoro finale. Sei d'accordo?
1: Non sono d'accordo, siamo, non siamo delle coppie, no, siamo una creazione straordinaria. Avrò adesso tanti mi odieranno oggi.
0: se no, Oriana Fallaci ha detto: essere donna è così affascinante, è un'avventura che richiede tale coraggio, che una sfida che non annoia mai.
1: È vero, non ci annoiamo mai, è il nostro... Cioè, la nostra vita, secondo me, è molto più complessa di quella di un uomo. Cioè, con tutto il rispetto delle battaglie di un uomo, però una donna si deve affermare su tanti fronti e deve fare prova il doppio in tante cose. Cioè, non è semplice essere donna, non è una cosa semplice.
0: Questa dovrebbe piacerti, di James Joyce. Ha detto: le donne non le vedi mai sedersi su una panchina con l'avviso verniciata di fresco, hanno occhi dappertutto.
1: Bellissima questa.
0: Che te ne pare?
1: Sì, è bella perché dobbiamo... No, cioè è bella da un lato, ma sì, dall'altro, sai, Morade, anche la donna deve essere attenta a tante cose, a come, cioè, a non invischiarsi, a non intrappolarsi, a essere cauta, a preservarsi, a proteggersi, quindi un po' anche in quel senso, secondo me.
0: Allora, per concludere, questa di un anonimo, non si sa esattamente chi ha detto questa frase: le donne hanno un unico difetto, a volte si dimenticano di quanto valgono.
1: Oh mamma mia, bellissima questa.
0: Sì.
1: Molto bella, molto...
0: Era per chiudere gli aforismi e le citazioni.
1: Grazie Murad, grazie mille per questo momento, questa chiacchierata. Auguro a tutte le donne...
0: Allora, ecco, il messaggio di cui parlavo prima, alle donne, agli uomini, a tutti quanti,
1: e a Alia. A Alia di essere libera e di realizzare i propri sogni, ecco, di poter farlo in un modo sereno. In un mondo sereno.
0: Grazie mille Mariam Zwib, universitaria, insegna alla Facoltà di Lettere e Scienze Umane della Manuba. È sempre un piacere chiacchierare con te sulle onde di RTSI. Innanzitutto buona festa, questo non te l'ho detto prima.
1: grazie Murad, grazie alla famiglia di RTSI che ci accoglie sempre con tanto affetto, grazie agli ascoltatori e buona festa a tutti.
0: A presto Maria.
1: A presto, ciao. Grazie. Ciao.
0: Ciao.

0: E sono le 15:26, riprendiamo, ritorniamo in studio dopo Donna, Donna Mia di Toto Cutugno. Si continua a festeggiare la donna in questo 13 agosto del 2026 dopo Meriem Zuib. Facciamo una chiacchierata con l'amica e collega, direi, Rajeh Bourguiba. Rajeh Bourguiba, insegnante d'italiano, docente d'italiano dal lontanissimo 1989, abbiamo iniziato insieme, ci conosciamo da quell'anno, è una, come dire, una delle, fra le più brave e i più bravi docenti d'italiano, con noi al telefono, dunque, per parlare della donna tunisina, per darci suo parere su questo evento, su questa data. Rajeh Bourguiba, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te Murad e buona festa della donna tunisina.
0: Sono contento di averti con me sulle onde di RTSI. È la prima volta, Rajeh?
1: No, la seconda.
0: La seconda, c'è stata una prima volta?
1: Sì, quando ero docente, quando lavoravo ancora.
0: Ah, quando lavoravi ancora. Adesso sì. L'ha detto lei, ha anticipato in pensione. Comunque, la festa della donna, Rajeh, il 13 agosto. C'è bisogno di una data come quella di oggi per ricordare l'importanza della donna nella società tunisina?
1: Sì, allora penso di sì. Perché prima di questa data, che coincide con la creazione del codice dello statuto personale, la donna era priva dei suoi diritti. Come, cito come esempio, il diritto di avere una carta d'identità. Infatti poteva godere il diritto di averla solo la donna sposata, e ciò dopo 2 anni del matrimonio. Un'altra cosa, un altro esempio, una donna che non ha fratelli maschi non aveva il diritto di ereditare i beni del padre da sola. L'eredità veniva condivisa con i cugini. D'accordo. Tutto ciò è stato abolito con la creazione del codice dello statuto personale.
0: Era nel 1956.
1: 56, esatto. Perciò quindi questa data è importantissima per noi donne.
0: Rajeh, sei in pensione, come dicevi prima, da qualche mese, non da molto tempo. Com'è stato il lungo percorso che hai avuto? E qui ovviamente quello che conta per noi è il parere di una donna, della donna che sei. Com'è stato questo percorso? Facile, difficile? Come?
1: Francamente è stato facile. È stato un percorso uguale a quello degli uomini. Ho goduto dei miei diritti, ero considerata come una persona a pieno titolo.
0: Comunque so che non poteva essere in un altro modo, anche perché Rajeh Bourguiba è una persona che ha molta personalità e carattere. È così, no?
1: Sì, sì, è così. È vero, quindi facevo parte anche del sindacato UGTT. È stata scelta come rappresentante del mio liceo, del mio distretto, direi, come membro del sindacato di Berbhar.
0: Ricordiamo che sei stata nel liceo Bourguiba.
1: Pilota Bourguiba, ecco. Sì.
0: Nel centro città, ex Lycée Carnot.
1: Ecco, sì, esatto.
0: E un ricordo di questo percorso, un momento particolare, non so, così ti colgo a sorpresa, non sei preparata, comunque un evento, una cosa che è rimasta nel cuore, nella mente?
1: Allora, direi che era l'epoca in cui il nostro direttore è stato dimesso dalle sue funzioni e non eravamo d'accordo, quindi abbiamo lottato. Io ero a testa del sindacato e abbiamo potuto ritornare il nostro direttore al liceo dopo una lotta che è durata 2 settimane, ben 2 settimane.
0: Bravi, bravissime. Un messaggio per i tuoi studenti, per tuo anche figlio e tua figlia, soprattutto.
1: Bene. Penso che la strada sia ancora lunga per i diritti, per ciò che riguarda i diritti della donna, ma le nostre acquisite sono preziose.
0: È una lotta continua, dunque.
1: La lotta continua e la nostra determinazione è intatta, come per esempio la parità nell'eredità fra donna e uomo.
0: Sì. E poi un messaggio particolare per la figlia?
1: Allora, di avere la forte personalità di la sua
0: Di sua madre?
1: mamma,
0: Sì.
1: di sua madre. E
0: E,
1: poi
0: e,
1: ho
0: e non è
1: ricordato,
0: poco.
1: non è poco, e per le mamme che devono educare i loro figli maschi, soprattutto, con il rispetto della donna,
0: Della donna, sì. Perché
1: perché questo comincia
0: tutto
1: da
0: comincia con la
1: piccoli.
0: famiglia, con i
1: Esatto,
0: genitori. Rajè è
1: esatto.
0: la tua donna modello? La donna modello per Rajè?
1: Allora, è la nostra famosa bisnonna Ilkerna, dal suo vero nome Dahia Tidmut, la guerriera Emesir, che ha lottato per il suo paese, per la sua libertà, per la libertà del suo popolo contro l'invasione araba. E ciò nel VII secolo, per me è un esempio immenso, è la mia donna idolo, Ilkerna.
0: Ed è una fonte di ispirazione dunque per
1: Sì,
0: te.
1: è una fonte di ispirazione per me, esatto.
0: Qualche citazione come ho fatto prima con Mariam Dweeb, Rajè, per avere il tuo parere su quello che vuol dire questa citazione o un pensiero, un proverbio. La prima è di Jeanette Rankin, è la prima donna americana eletta alla Camera dei Deputati. Allora, Jeanette Rankin ha detto: siamo metà della popolazione e dobbiamo essere metà del Congresso.
1: Sì, anche noi in Tunisia dobbiamo essere la metà del congresso,
0: Del Parlamento, direi.
1: del Parlamento, scusa, sì, del Parlamento. Allora,
0: La
1: non è un
0: donna è la
1: proverbio,
0: politica.
1: la donna e la politica, perché ancora non abbiamo raggiunto il numero giusto nella politica, soprattutto. Però nell'educazione, esempio, le donne che hanno, sono più numerose le ragazze e le donne che sono diventate giudici, ad esempio. Penso che sia il 73%, 75%, qualcosa del genere, delle donne che sono diventate giudici. E possiamo anche dire che è la stessa cosa per le dottoresse, le mediche, nel campo della salute. Perciò quindi, voilà,
0: Nel mondo dell'insegnamento però sono più di 50, anzi 60, forse 70%.
1: anche sì, e questo numero è importante, quindi dovrebbe essere lo stesso per quanto riguarda la politica, il Parlamento, eccetera.
0: Rita Levi Montalcini, Rita Levi Montalcini ha detto: le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza.
1: Esatto, l'intelligenza femminile non c'è bisogno di provarla, è già provata, già nota da tutti.
0: E guai a quelli che non ci fanno attenzione o caso, perché se no,
1: Guai, guai a loro.
0: guai a loro. Questa l'ho detta a Mariam, ci ha fatto ridere, e di James Joyce. James Joyce ha detto: le donne non le vedi mai sedersi su una panchina con l'avviso verniciata di fresco, hanno occhi dappertutto.
1: Esatto,
0: Cioè non cadono mai in trappola.
1: È vero,
0: non,
1: sì.
0: Non si fanno mai sorprendere le donne, perché hanno occhi dappertutto.
1: Abbiamo occhi dappertutto, state attenti.
0: E dice veramente la verità, dice cose reali. Per concludere, Rajé, Oriana Fallah ci ha detto: essere donna è così affascinante, è un'avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai. La donna, essere donna non è una cosa facile, è una cosa bellissima.
1: È una cosa bellissima, essere donna è un diritto, non una colpa, è un diritto.
0: Mm-hmm. Ti lascio la parola, le mot de la fin, come si dice in francese, Rajé, un messaggio, qualcosa da dire in questo 13 agosto 2026 che ci fa ricordare che oggi è la festa della donna in Tunisia.
1: Allora, bisogna essere fiere di essere donna tunisina che ha avuto i diritti anche prima delle donne di certi paesi europei e in America.
0: Mm-hmm.
1: Dobbiamo essere fieri e dobbiamo, come ho detto prima, continuare la lotta per gli altri diritti che non abbiamo ancora acquisito.
0: Per una vita migliore per tutti quanti. E so che ti piacerà il prossimo titolo con il quale concluderemo il programma, questa intervista piuttosto, è di Vasco Rossi, Noel. Vasco
1: sì,
0: Rossi, Vivere, si tratta di Vivere di Vasco Rossi, lo dico così per permettere alla nostra amica Noel di preparare questa canzone che mi fa segno che è già pronta. Grazie mille, Rajé, tante buone cose.
1: Prego, grazie a te, Murat.
0: Di nuovo buona festa.
1: Grazie, grazie tanto.
0: E a presto.
1: A presto.
0: Ciao.
1: Ciao.

E sono le 15:51, era Zucchero in Senza una donna. Buona festa a tutte le donne. Ricordo che oggi per festeggiare la donna ho avuto al telefono due amiche, due persone carissime. La prima è Maryam Dweeb, universitaria, docente di letteratura all'università, alla facoltà di lettere e di scienze umane della Manuba, e poi docente di italiano Rajab Bourguiba. Saluto tutti quanti, saluto dunque Nawel Seidi per la collaborazione tecnica, Rim Travelsi per la produzione digitale, e poi vi lascio con una coppia bellissima. Amiche mai cantano, sono Ornella Vanoni e Mina, poi Ornella, poi Mina da sola canta Parole Parole. Saranno gli ultimi titoli del programma in lingua italiana di oggi. A presto, ciao a tutti.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.